cling cling cling, è un traffico africano, zoom zoom zoom zoom, zoom zoom zoom, solo lui il paradiso, come se è un clacson peruviano, zoom zoom zoom zoom, zoom zoom zoom, pensa a me, pensa a me, pensa a me, che non so cosa